began to move so slow.

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai questa sera?
4: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile
1: ogni domenica dalle 15 alle 16
0: con un'ampia rubrica sportiva,
1: previsioni meteo,
0: i prossimi concerti, nuove band ogni settimana. Duca Lick Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

0: Cosa sto facendo, Dio che? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

0: Tutti i venerdì a mezzogiorno Radio Eustachio ritrasmette la puntata settimanale di Zardins Magnetics.
1: Trasmissione curata dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, da Udine.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio quella che ho scoperto le trombe.

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

accoccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Il punk rock!
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stacchio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda caglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.
3: Ascolta Ducali Club!

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma. I'm David Jones. Enjoy the music.

0: Away Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile
1: ogni domenica dalle 15 alle 16
0: con un'ampia rubrica sportiva,
1: previsioni meteo,
0: i prossimi concerti, nuove band ogni settimana. Duca Lick Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

Captain Christofferson. Buck Sergeant Newberry.

everyone's allowed a past. They don't care to mention America.

why does my head hurt so? I wish I didn't know why.

0: Radio
1: Nine.

damn, she got like, damn, you know what I'm saying? Wow. But damn.

0: ratafia, elisir, archebus è una bottiglieria.
1: Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.
0: Mille feuille, tarte, pom, chantilly è una pasticceria. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Il gaucho sa che cos'è l'aria blu della prateria. Il gaucho è contento e

cling cling cling è un traffico africano, zoom zoom zoom zoom, zoom zoom zoom. Solo lui paradisa come se è un clacson peruviano, zoom zoom zoom zoom, zoom zoom zoom. Pensa a me, pensa a me, pensa a me che non so cosa

su sei. Non vorrei cantare più la canzone di ieri, tutta sorriso, scaccia pensieri. Tu che stai ad ascoltare vuoi sapere cosa accade nel giardino a casa mia? È sempre verde appassito, il primo amore è tradito, non ti scordar di me. Ed ora dico sul serio, no.

aperto la cella, era già tardi perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò. Stanotte, Michè, sei impiccato ad un chiodo perché

La corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir. Però adesso che lui s'è impiccato, la porta gli devono aprire.

così. Adesso appena. Non si sa mai dove andrà a finire.

Avevo una vettura americana, dotata di comfort ultra potente. Una vettura dalla forma strana che al suo passare faceva voltare la gente. Incontro un vecchio amico, un vero esperto di macchine di ogni cilindrata. Mi si fa incontro con sorriso aperto, mi fa: "Oè, questa macchina è sprecata, eh? Limi la testa e collettori, cambi marmitte, carburatori e così, con poca spesa, il tuo motore è un'altra resa, eh? Limo la testa e collettori, cambio marmitte, carburatori e così, in poche ore ho già bello che fuso tutto il motore. Porco Giuda, va cosa mi va a contare." Mi interessai per la riparazione, ma mi costava un occhio della testa. E allora ho dato dentro il macchinone e ho preso una vettura più modesta. "Bravo", mi fa l'amico, "i macchinoni sono sempre un debito, te l'avevo detto. E questa non ti costa dei milioni, e poi puoi farci qualche lavoretto. Limi la testa e collettori, cambi marmitte, carburatori e così, con poca spesa, il tuo motore è un'altra resa. Limo la testa e collettori, cambio marmitte, carburatori e così, con motore truccato in una curva mi sono inchiodato. Porca malora, sto deficiente." Dopo mesi di letto d'ospedale, in cura presso un noto professore, sono dimesso un po' conciato male su una carrozzella col motore. Lo incontro e lui già fissa il motorino. Non sembra fare caso alle mie bende. "Magnifico, un vero gioiellino. Truccalo un po', vedrai come ti rende. Limi la testa e i collettori, cambi marmitte, carburatori e così, con poca spesa, il motorino ha un'altra resa. Limo la testa e i collettori, cambi marmitte, carburatori e così, in 448 ingrano la prima e l'occa..."

Sarà stai massaggi o e tisane via nonna, un mese de ferie o un ballo de carnevale. Sarà sta campagna, questo aria buona, fatto sta che sto coro dopo anni sa sblocca, e se sera indurio da non poterlo muover, duro, sempre duro, che faremo un bacca. Par mesi, par anni, non so neanche a

poco ho potuto capire. Ho traversato mari, ma ho perso le montagne, ho visto le campagne, ma noi città. Per altri vent'anni ho creduto che il mondo fosse rotondo, ma stretto come un canale.

prove, riprove, non può più camminare. Me caccia pa'l dubbio e la gran incertezza, l'ansia, l'amarezza, ha paura di sbagliare, coe cure del caso e cose guarì, ma mino co finì ancora del penale. A ogni domanda trovo di essere risposte.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
4: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Accendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Gli occhiali.

0: mesi che non me faccio, te lo giuro.
1: Con quegli occhi un po' fanciulli, un po' marinai.
0: Vabbè, spillati, oh. All'ultima moda del prenestino.
1: Per una dose di veleno che poi...
0: Capirai, non schizzetto.
1: Dentro di te.
0: Mi credo, mamma, spruzzo di fuori. Gli spruzza questi, lo sai come ridono poi.
1: Non basta mai.
0: E te credo, ma sì, è poca poca. Allungami la piotta. Allunga
1: con quelle mani da violino, perché lo fai?
0: Ah, da vedere che te faccio con ste mani da violino a te.
1: Tu che sei rose nel giardino dentro di me.
0: Tronchetti da felicità dentro. Scusatelo, deve passare dalle rose ai tronchetti, perché per avere questo vocione ha bisogno di una certa, capito, cassa di risonanza, per cui si aiuta con questi oggetti vegetali, insomma. Poi dice a me che mi faccio le pere, lui se fa i tronchetti.
1: Lui la faccio.
0: Grazie, 1000 lire per uno. Vado un attimo a Termini. O sai che nottata che passa?
1: Dammi la nota. Ti attiro sopra un tetto dei guai.
0: Ma senti che dici, oh. Ma davvero, ma te dici a me che mi dà logo? Ma senti che dici.
1: Perché lo fai?
0: Ah, ma sì, tua rota, che te devo dire?

0: Chi è l'immortacci tua? Scusatelo. Oh, aiuto polizia, un drogato mi importuna. Altro che saremo a San Patrignano, devi andare.
1: Io te ritrovo qua nel buio di questa via.
0: Via d'Arcefalo, devi andare, ma si dice fatto, tu è così, oh.
1: Dove non entra più neanche la polizia.
0: Butta tutto, le guardie.
1: Io ti ritrovo in questo nostro Vietnam.
0: Capirai, mi ci ritrovi come non scola pasta in Vietnam. C'è sta una polvere che te stacca le orecchie. In cima alla sequoia secolare mi ci ritrovi. Volare, oh!
1: Anima mia.
0: L'animaccia tua.
1: L'animaccia sua che ha sbagliato. Come la gente che lascia che sia.
0: Oh, che sia l'ora che te slai sulla Prenestina in corsia di sorpasso. Ma Sini, ci hai fatto due palle così.

0: a ritieli portarci tua, ma la porti proprio iella porti, è vero quello che si dice in giro.
1: Svoltiamo questa che fa per disco d'oro,
0: svoltiamo, 200 anni che dice svoltiamo, io mi sbatto per svoltare a mezza piotta ogni giorno
1: per
0: disco d'oro, 200 anni il disco d'oro, ne avessi visto una fettina io detto disco d'oro.
1: Pippo
0: Emanuele, grazie, grazie.
2: Japan!

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

infetta sei tu. Ma quando ti conosco sei mucchia da fisso, vieni infetta sei tu. Ma quando ti conosco sei mucchia da fisso.

0: 1.
1: Tutte le specie e gli ecosistemi hanno diritto alla loro quota d'acqua su questo pianeta. 2. C'è un filo liquido che ci lega tra noi umani e lega noi alle altre specie. Si chiama ciclo e non va spezzato, aggrovigliato, o non potrà più tornare a scorrere

incalcolabile è il danno che farete per fare del bene. Quarto, non escludere

attimo! Non ne abusare! Non è tua, non è nostra, siamo custodi e non padroni. Ogni permesso di inquinare, ogni consumo industriale esagerato è una truffa legale al mio pianeta, a tutti noi, nessuna merce.

Voi che pensate di averne ancora da vendere, comprare, sporcare, buttare, vivete già su un altro pianeta. Firmato per ora, noi fiumi Lombardo-Veneti, Seveso, Lambra, Olona, Adda, Ticino, Serio, Olio, Mincio, Adige, Brenta, Sile, Piave, Livenza, Isonzo, Tagliamento e Po. Ma solo un po'.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

Quasi verso sera c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando.

stessa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia, io c'ho l'alibi, a quell'ora son sempre all'osteria. Era quasi verso sera, c'ero

Commissario, sa, l'Armando mi picchiava col martello, mi picchiava qui sugli occhi per sembrare lui più bello, per far ridere gli amici, mi buttava.

un coltello con la lama di 6 dita nel costato. Commissario, sto coltello non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi, a quell'ora sono sempre all'osteria. Tattero di tattero, tattero tirotta. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, ho cacciato giù, pardon, ecco.

La mia vita di ogni giorno è preoccuparmi di ciò che è intorno. Sono sensibile, umano, probabilmente sono il più buono.

sento la voce della mia coscienza. Penso ad un popolo multirazziale, ad uno stato molto solidale, che stanzi fondi

è preoccuparmi di ciò che è intorno. Ho una passione travolgente per gli animali e per l'ambiente.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Seikyo.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!
3: Ero lì, in un'orgia, in mezzo a della gente che conoscevo poco e che non era molto attraente. Ero lì in un'orgia, ma non c'avevo voglia, e allora me ne stavo un po' in disparte per rappresa.

una serata così noiosa. Oh no, mi creda, mi diverto molto, son solo un po' in soggezione, però mica le dispiace se accendo la televisione. Ero lì in un'orgia e per primo mi fermo, ma man mano anche gli altri sono distratti dal teleschermo. E così tutti nudi sul secondo canale vediamo un film d'amore, un po' vecchiotto, sì, ma niente male. A me piace perché alla fine i due si sposano. Ah sì, anch'io sono per il lieto fine, mica come quei film moderni lì che non si capisce assolutamente niente. In fondo sono un sentimentale. Scusi tanto, non ho mica visto le mie mutande.

0: lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati, tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Eustachio ogni martedì
3: è Martedì Grasso!
2: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci eustachiane potrebbe subire variazioni.
4: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino.

vestito, io non l'ho mai saputo e non l'ho mai tradito. Mio padre è un falco, mia madre è un pagliaio,

Grazie. Questo prossimo pezzo trae spunto da un fatto successo nel 1920, cioè quando un artista, un dadaista di nome Apple, dirottò una nave tedesca regalandola ai russi che avevano appena fatto la rivoluzione. La portò ad Odessa, i russi fecero una grandissima festa, fecero saltare sia la nave sia i tedeschi, e questo pezzo si chiama La mela di Odessa.

0: facendo, Dio chiede. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio chiede.
2: Three, E.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Stai ascoltando lo streaming.
1: Radio Stereo.

0: Yo girl, yo boy, siamo i cadici.
1: E ora stacchiamo.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Un po' di tutto, c'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che...

0: un raccontino di Lansdale.
1: Schioccagli, sbirri!
2: Oh, andiamo, signora, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu, col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Ah, radio Eustachio. La radio quella che ho scoperto le trombe.

0: po' di tutto. C'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato. E se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che togliamo la copertina e trovo roba tipo
0: No,
1: moccia.
0: no, no, no, no, qua nessuno si è mai venuto a lamentare. Se volete vi lascio un assaggino per stasera, un raccontino di Lansdale.
2: Yokai, gli sbirri!
0: Merda,
1: Oh,
0: chi li
1: andiamocene,
0: chiama?
1: dai!
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu, col borsone! Metti giù
1: Cazzo!
3: lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell. Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.
2: Signore e signori, state ascoltando Radio News. Oh.

0: Fiumi autunno.
1: Ma dove c'è? Ma dove c'è? Dove c'è?
2: Chiesa la mela.
0: Se credi che il mondo sia piatto, allora sei arrivata alla fine del mondo. Se invece credi che il mondo sia tondo, allora sali. Vai su, sali.
2: Dai, sali.
0: Sali. Sali. Io

E la mela cosa fece? Salì, salì, salì, salì, poi salì, salì, salì, salì. Invece la foglia non aveva capito e salutò, salutò, salutò, salutò, salutò, salutò. Rientrò nel mare e nessuno, dico nessuno, la vide più.

0: Questo pezzo costruito su un ritmo pluricomposto e con un testo in greco si chiama Cometa Rossa.
1: Je pensais casser, il m'attend un soir, je pensais casser.

0: Tu veux ou tu veux pas?
1: Arrête tes salades, arrête!
2: Oh, ma che c'avete? Tutti il raffreddore?
3: Ci siamo presi Radio Eustachio.
4: Ma che dov'è?
5: Radio Eustachio, apì e poi stai male.

0: Beh, da quando mi sono trasferito in questo quartiere ho trovato una situazione allucinante. Appartamenti occupati, gente che passava il tempo per strada a bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.
5: Not so many thousand years before, these old rocks were the bones of a haplocanthosaur. It was as tall as a house, not about as gentle as a house.

0: quite respectfully.
1: That's short end of the stick.
2: Ben,

to me with those eyes.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio quella che ho scoperto le trombe.

lies, it was arguing in the dark.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio. La radio quella che ho scoperto le trombe.
1: La radio che fa effetto.

we tied the lonely highway.

0: Have a nice day.
1: Zucker Radio 6, Radio Stereo. Ehi, qual è la tua radio preferita?

0: Disney o di Dolly McGee?
1: Thank you.

0: negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata.
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre. Live and let live. We say every human being, black, white, left, right, brother, sister, live and let live. Human brothers and sisters, let's live. The aim of the game is to feel real good.

don't matter much.

our hands.

0: Vale, non può essere tutto l'anno.
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati,
3: tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Eustachio ogni martedì
4: è martedì grasso.
3: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbe subire variazioni.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.